0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Disney presenta...
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico!
8: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
13: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Le 9 di questo giovedì 20 di agosto. Un saluto da Max Poli Laletti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno anche ai nostri registi.
1: Sì, Andrea Cimini in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Mi preoccupa che la persona che è di fronte le...
1: Mi devo ancora svegliare, va, sai, bene. Dammi altri 5-10 allora, minuti.
0: Cosa importante, perché siamo in esterno, perché siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Se siete in vacanza da queste parti o se vivete da queste parti, magari passate a salutarci nella nostra postazione nel cuore del parco acquatico. Vi aspettiamo. Beh, ovviamente per tutti gli altri che sono nel resto d'Italia, raccontateci la vostra estate, magari con un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la musica più bella.
2: Radio

0: la canzone di Doja Cat su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: No, ragazzi, oggi sono sul profondo, sono arrivato qui nel parco meraviglioso che ci ospita, tra poco aprirà al pubblico, già tanta gente fuori, insomma bellissimo, venite a trovarcelo di Sia 2000,
1: sì.
0: Tanti ascoltatori lo stanno facendo, però sono sul profondo perché mentre passeggiavo sul parco ancora vuoto, perché appunto dicevo non è ancora aperto al pubblico,
1: sì.
0: E riflettevo.
1: Cosa?
0: Ragazzi,
1: dai,
0: quando
1: sentiamo.
0: Mi riflettevo, mi metto in un angolo, faccio mi concentro.
1: Vai.
0: Però riflettevo perché ieri siamo stati tra amici, chiacchieravamo e ogni tanto prendevamo sto smartphone e dovevamo riprendere un momento bello che stavamo vivendo. Ma è così necessario fare questa cosa? Ci avete riflettuto poi come questi. Siamo a un concerto, ad un evento,
1: sì.
0: E noi continuiamo a riprendere l'artista sul palco con lo smartphone invece di godercelo noi.
1: È vero,
0: quindi...
1: ma tante cose ormai è così, non solo per l'artista.
0: E quindi riflettevo, sia chiaro, lo facciamo anche noi, non è che sto facendo, non va fatto ai miei tempi, non vi parlo, sì, dei miei tempi, che è meglio, però per dire che... E ci fa capire molto questo. Stamattina vorrei sollecitarvi insieme, sì, alla Leti su questo, no? Cioè, avete vissuto qualcosa di bello in quest'estate? Ce l'auguriamo per voi sicuramente,
1: certo,
0: sì, ma e tutto deve essere documentabile su smartphone, sui social, perché ci riesce meglio poi raccontarlo agli altri. Ma poi, cioè, noi l'abbiamo vissuta veramente quell'esperienza?
1: No, non la vivi veramente, secondo me, non con la stessa emozione.
0: Qualunque tipo di esperienza, anche una giornata con i nonni, con i parenti, con gli zii, è sempre con lo smartphone in mano, ripeto, però a riprendere quell'esperienza. Bella la foto di ricordo con le persone care, sì, che non vedi da un po', ma poi vivitela quel momento,
1: certo,
0: no? Ed è una cosa che purtroppo poi un po' riguarda tutti noi. E allora, se avete esperienze di questo tipo da raccontarci stamattina, vi sollecitiamo anche su sta riflessione. Ho fatto un video anche sui social, sulla mia pagina Max, sì, Poli, se volete mi aggiungete, ma aggiungete soprattutto Kiss Kiss, cosa più importante, però ho acceso, mi è venuta questa riflessione stamattina.
1: È una bella riflessione però.
0: Sono profondo, sarà il caffè
1: profondo
0: che ho preso, mi ha fatto
1: preso
0: male, non lo so, ho preso un caffè pesante probabilmente. Va bene, per risponderci, questa è la prima sollecitazione che vi lanciamo, a parte anche un saluto, ci raccontate come inizia,
1: sì,
0: per voi questo giovedì con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai Andrew, mentiamo una canzone, Andrew regia, cioè sai per parlare d'amore.

0: sono le musiche che avevo nelle orecchie prima quando riflettevo attentamente. Sto leggendo una cosa.
1: Ah no, certo.
0: Leggevo la mia riflessione, no? Stamattina sono profondo, ragazzi. Buongiorno, siete con i mattinieri, Max e la Liti. Kiss Kiss, Play Summer dall'acquaparco di Sea 2000. Riflettevo, mi è venuto in mente questo titolo. Se non lo posti, l'hai vissuto davvero? Ti piace?
1: Ma non ci hai dormito questa notte, fammi capire.
0: No, l'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale. Ho detto, mi sintetizzi un concetto, me l'ha sintetizzato così. Ammetto, assolutamente. Quindi, se non lo posti, l'hai vissuto davvero? Cioè, e questa cosa cercava un titolo ad effetto, no?
1: Certo.
0: E quindi mi sono fatto aiutare.
1: Hai fatto bene.
0: Era per dire, cioè, ormai viviamo tutti sempre con questo smartphone, ma viviamo cioè queste emozioni
1: certo.
0: un po'. Ma è un richiamo che faccio anche a me, anche a noi stessi. Poi non voglio dire, in certi casi noi adulti facciamo peggio dei giovani, quindi qua non è uno scontro generazionale.
1: No,
0: i giovani, no, anche noi siamo diventati peggio. L'altra volta c'è la mamma della Leti che su Facebook faceva delle cose, dei pensieri, dei meme divertenti.
1: Sì, è vero.
0: Ma staccate un attimo lo sto telefono. Sentiamo chi c'è, pronto, buongiorno.
2: Schissa a tutti. Premetto che anch'io ogni tanto faccio le foto e le pubblico.
0: Sì.
2: Però ci sono dei momenti che mi sono obbligata a non pubblicare niente, a godermi la situazione,
1: brava,
2: il viaggio. Vabbè, io non vado in vacanza da anni perché ho un lavoro estivo. Però diciamo che ogni tanto bisogna spenderlo.
0: Dai ragazzi,
1: si gode
2: molto di più le cose così.
0: Non c'è dubbio, ma è una cosa che bene o male, non voglio dire alla nostra ascoltatrice che è scontata, perché a volte le cose sono scontate, vero? Ma non le facciamo lo stesso, perché insomma questa riflessione sua è giustissima, però pur sapendolo niente, continuiamo a comportarci non nel migliore dei modi, insomma non nel modo ideale. Viviamo davvero momenti o siamo troppo impegnati a documentarli? Questa è la domanda che vi stiamo facendo in questo momento. Riflettevo perché anche un concerto ormai lo vediamo attraverso lo smartphone, è una cosa inconcepibile. Una volta saltavi e pogavi. Va bene, insomma, diteci la vostra con un messaggio, da che parte state, qual è il vostro punto di vista. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: So che volevi aggiungere qualcosa.
1: No, io sono pienamente d'accordo con te, nel senso che non ci viviamo più veramente le vere emozioni.
0: Ma la colpa è nostra, però.
1: È colpa nostra, ma certo, siamo noi.
0: Vabbè, la colpa è nostra, ragazzi. Vi sentiamo tra poco. Mettiamo Tom Walker e poi tocca a voi qui su Radio Kiss Kiss. Siamo profondi. Yeah.
3: Let's get drunk. I'll put my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Yes, yes.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Yes, yes.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Yes, yes.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Nucci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Yes, yes.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, la Liti che balla insieme alla nostra Benny e io, sì, che faccio il gabibbo al centro. Però
1: ma dai, non sei più un gabibbo, dai.
0: Grazie, volevo vedi la...
1: Non sei più un gabibbo.
0: Buongiorno,
1: so
0: a
1: che
0: tutti.
1: Hai perso altri 2 centimetri, quindi di pancia.
0: In che senso, scusa?
1: Di pancia.
0: Che misura mi hai preso?
1: Non voglio prendere. Mi hai chiesto di prenderti le misure e hai perso altri 2 centimetri di pancia.
0: Ah, di pancia. Ecco,
1: certo.
0: Pensavo d'altezza.
1: Altro? Scusa.
0: No, d'altezza, non voglio restare.
1: Vabbè,
0: alto.
1: Allora, d'altezza ovvio che le andiamo a perdere. Più avanti che si va, sì, con l'età e più ci si accorcia.
0: Forza. Ma è un altro argomento. Allora. L'argomento che abbiamo lanciato stamattina c'entra anche molto con l'appuntamento che sta per arrivare. Per esempio, arriva un grande concerto, un grande ritorno. Bob Dylan tornerà in Italia, sì, per 3 date: Milano, Roma e anche Bologna, praticamente a partire da novembre, se ricordo bene. Però sono 3 date che lui stesso ha detto: attenzione, le date mie sono phone free, cioè all'ingresso gli spettatori dovranno inserire lo smartphone in una custodia sigillata che resterà, sì, in loro possesso, ma potrà essere aperta soltanto nelle aree dedicate. Cioè,
1: è
0: se
1: vero,
0: te ne vai dalla zona concerto e devi fare la telefonata urgente, allora ti viene aperto da un addetto che sarà lì apposta per queste cose. Niente fotografie, video, registrazioni, ha detto Dylan, perché l'obiettivo è dichiarato restituire al pubblico un'esperienza più intensa, vera, senza la distrazione degli schermi. Non perché mi dispiace che diffondiate un pezzo delle mie canzoni. Voglio che vi godiate il concerto così come va goduto. E allora, noi vedi, anche da questa esperienza partiamo.
1: Sì.
0: A parte che ora cerchiamo i biglietti per Dylan. Questo leggendo la notizia è venuta in mente. Però ecco, ormai viviamo tutto attraverso gli smartphone. È una riflessione autentica che mi è venuta mentre passeggiavo qui nel parco di Sia 2000.
1: Perché stavi riprendendo, giusto?
0: Sì, mi stavo riprendendo. Ho fatto una ripresa. Detto, chiaramente, che fai? Lo documento per fare accendere la riflessione. Anche perché c'è una cosa più profonda che vorrei, sì, tirare fuori da tutti noi. Proviamo a fare un esercizio come nel, vai, concerto di Dylan. Riuscireste a mettere il telefono da parte per qualche ora?
1: Sì, ma non nelle nostre ore, però.
0: In che senso? Quali sono le nostre ore? Di diretta?
1: Non ora, fatelo oggi pomeriggio, ora, perché adesso ci devono rispondere, ci devono scrivere, cioè, devono usarlo. Scusami, se tu glielo fai mettere adesso a posto.
0: Vai, Andre, possiamo partire con la canzone intanto. Però riflettiamoci un attimo. Cioè, se vi chiediamo così, mi mettereste alla prova, metto il telefono via per 3 ore. Ci riuscite? L'avete mai provato? È una cosa veramente complicata. E soffrite di quella che viene chiamata FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori da qualcosa. Ne parliamo ancora tra poco su Kiss Kiss.

0: con questa canzone nell'estate 2019, sì, Ben Jeffede, dimmi dove e quando su Radio Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sera 2000 con Max
1: e la Leti,
0: pronti adesso a proporvi una canzone che magari, ecco, ci ricorderemo nei prossimi anni a venire. È una novità quella che vi proponiamo, lei e Olivia Dean, il singolo si intitola Baby Steps.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Hey!
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
3: Yes, yes.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss. Chiudiamo l'argomento per gli acquisti, i famosi consigli per gli acquisti, quelli che citava Maurizio Costanzo quando lanciava la pubblicità. Ecco, noi vi chiediamo, chi è che vi consiglia per gli acquisti, cioè a chi vi affidate quando dovete fare magari anche una spesa importante? Una volta c'era l'amico fidato, ce l'avevi la persona fidata che ti dava consigli?
1: Ce l'avevo, non ce l'ho più.
0: Perché, dove è andata?
1: E niente, si è persa, purtroppo.
0: È passata a miglior vita.
1: Si è persa. Ce l'avevo una volta, sì, vero.
0: C'è il rammarico, aperto della tensione, ragazzi. No, per dire che ognuno di noi aveva le persone fidate per determinati prodotti, no? E saluto Dolores che scrive: io per gli alimentari preferisco sempre negozi dove ci sono i titolari, che sono diretti, si conoscono da tanto tempo e ti aspettano e ti consigliano anche cos'è meglio. E poi è bello il dialogo, fare la spesa. Insomma, i miei consiglieri sono gli stessi venditori dopo un po' che appunto diventano, certo, di fiducia.
1: Sì, sì, anche se poi non lo so, io spesso più di dipendenti mi fido, però.
0: Che del titolare, sì, d'attività.
1: Perché al dipendente non entra in tasca nulla, a dirti la verità o meno. Al titolare, no, comunque entra in tasca sempre il soldo.
0: Però non è vero, perché a volte chi ha un negozio sa che la fiducia e l'affetto di un cliente vale nel tempo. E quindi,
1: ma
0: se
1: io ci ritorno,
0: è una persona lungimirante,
1: sì,
0: ti però, tratta bene per farti tornare.
1: Sì,
0: no?
1: Però se io ho il dipendente che mi dice: guarda, oggi questo non ne vale la pena, valla a prendere da un'altra parte, io lì ci ritorno perché comunque è fidato. Così è.
0: Vabbè. Ma però chiudiamo qui l'argomento, dai, poi parliamo anche d'altro. Ci sono altre notizie, storie che vogliamo sentire, le vostre. Ci raccontate come procede questa estate. Poi insomma, siamo un po' argomento libero in questa parte qui. Dai, raccontateci come va il giovedì con un messaggio vocale o di testo. Vi leggiamo su Radio Kiss Kiss.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse, solo su Radio Kiss Kiss.

0: 2026, quando ne parliamo anche qui su Radio Kiss, che ci viene un po' il magone pensare che ancora una volta non ci siamo stati. Ma non torniamo su queste vicende. La Leti,
1: dimmi tutto.
0: Sai che sta per arrivare l'auto con noleggio sociale?
1: Ah, bene,
0: costa
1: ottimo.
0: Poco, eh. La compri?
1: Può essere, ma vediamo, posso anche noleggiarla.
0: Si noleggia, effettivamente ne parliamo nella prossima ora perché è una notizia davvero interessante. Intanto la storia della musica su Radio Kiss Kiss, Blink 182 con All the Small Things.

0: Mix su Radio Kiss Kiss, pronti, nuova ora insieme. Le 11 in punto di questo giovedì 20 di agosto. Un saluto da Max Poli.
1: La Letti.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Saremo in onda fino al 30 di agosto da questa location meravigliosa. Ogni mattina dalle 9 alle 13. Grazie anche ai nostri registi.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Allora, tra poco diamo un'occhiata un po' agli ultimi fatti dell'attualità. Ci sono un paio di notizie davvero che meritano la vostra attenzione e anche il vostro commento. Se volete, per questo vi aspettiamo per un saluto e per commentare vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Time stood still.

0: Stargazing, la canzone di Mike Smith su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: I mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. C'è una buona notizia, ragazzi. La Leti, ce l'hai 100 euro al mese da mettere
1: sì,
0: da parte?
1: Sì, ce li ho, però aspetta a dirlo. Vai avanti con la notizia.
0: Allora,
1: perché non è che dici ok, 100 euro al mese, se ce l'hai è tutto a posto.
0: Un'auto nuova a noleggio per 100 euro al mese. Questo è un po' il titolo dei giornali che stiamo leggendo in questo momento,
1: però
0: insomma c'è un ci sono delle cose, delle agevolazioni interessanti. Questa è una nuova misura sperimentale pensata dal governo per aiutare le famiglie con redditi più bassi e allo stesso tempo anche a togliere dalla strada le vetture più vecchie e inquinanti, no? E allora si potrà fare domanda, lo potrà fare chi ha un ISEE inferiore
1: ai 30.000 euro e hanno una macchina Euro 4 da rottamare da almeno un anno. Quindi
0: capito.
1: Questi sono i requisiti per chiedere appunto questa, chiamiamolo noleggio sociale,
0: così. È un noleggio sociale, sì, Euro 4 o inferiore chiaramente, anche più vecchie.
1: Comunque fino a Euro 4.
0: Il contratto durerà almeno 3 anni con un limite di 12.000 km l'anno, le vetture dovranno essere quelle che scegliamo, nuove, almeno Euro 6 e con basse emissioni. E alla fine del noleggio si potrà anche acquistare l'auto con uno sconto del 10% sull'attuale valore di mercato quando appunto sarà finito il contratto.
1: Sì.
0: Attenzione però, il portale per presentare le richieste non è ancora disponibile, non esiste ancora una data ufficiale per il cosiddetto click day.
1: Si parla del 2027, però ecco, il click day dovete essere veloci con il dito, perché da quello che hanno scritto i fondi sono soltanto 50 milioni di euro e i beneficiari stimati in 4.000.
0: Però non è male, dai.
1: No, non è male, però non bisogna essere veloci quando apriranno questa.
0: Ci auguriamo si ampli la platea
1: e
0: che appunto
1: si ampliano anche i fondi.
0: Sì, quindi di conseguenza anche i fondi. Insomma, l'auto costerà 100 euro al mese, ma per riuscire a prenderla serviranno dita veloci da Formula 1.
1: Siate
0: rapidi. Appena partirà il click day per questa iniziativa per togliere auto vecchie dalla circolazione, per aiutare chi non può permettersi un'auto nuova. Dai, speriamo si possa fare anche di più, ma è già una buona iniziativa, direi. Dai.

0: scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Quanto rinnovato entusiasmo oggi, vorrei
1: sì,
0: salutare qualcuno.
1: Tanto. Allora sì, perché il piccolo Matteo vuole fare tanti auguri di buon compleanno a papà Domenico.
0: Oh, auguri papà Domenico.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Ma papà era un angioletto, un bambino biondo con gli occhi azzurri.
0: Ah, sono bambini che ascoltatori sono venuti a salutare qui presso la nostra postazione, ci fa piacere
1: molto,
0: quando vi incontriamo
1: molto
0: dal vivo. Fra l'altro oggi un sacco di foto la Litti, è richiestissima.
1: Sì, sì.
0: Secondo me ti hanno confuso con un'attrice, con qualcuno.
1: Sei geloso?
0: Molto, molto, molto. E
1: che posso
0: a me non mi fila nessuno. La Litti, tutti fanno le foto. Va bene, perfetto.
1: Posso dirti solo una cosa?
0: No, ragazzi, è così, Io non ce la faccio. Cioè, cos'è sto suono? Capisco che stai citando i Simpson, però esci. Un saluto, pronto, vai.
2: Ciao Max, ciao Letti, da Antonio, Teresa e Nicola, ritorno dalla Calabria verso la Germania. Fede finito.
0: Vai, finito, finito. Allora, raccontateci un po' come procede questo giovedì con un messaggio vocale come ha fatto il nostro ascoltatore. Per farlo, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Vi leggiamo tra poco e ascoltiamo tra poco con Max e la Liti fino alle 13.
3: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dall'Acqua Parco Orissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza, in diretta fino al 30 d'agosto dalle 9 alle 13 di mattino. Ci siamo noi, Max Poli,
1: la Leti,
0: siamo i mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Vi raccontiamo l'estate da un posto meraviglioso, è appunto l'Acqua Parco Orissea 2000, località anche meravigliosa con un mare stupendo,
1: sì.
0: Insomma, tanto divertimento, c'è tanto da offrire. La Leti con
1: tutto
0: la
1: bello e tutto buono,
0: con la Leti e la nostra Benedetta stanno facendo molto vita mondana notturna anche qui,
1: tra
0: discoteche locali, e c'è tanto, e quindi poi...
1: No, devo essere onesta, ieri sera ci siamo divertite parecchio e ci siamo sfidati a carte ieri sera,
0: cioè,
1: burraco.
0: Proprio il tavolo degli anziani, proprio.
1: Ma quale ieri, tavolo, ragazzi, degli anziani?
0: Ma che, con, ma rispetto, sai che è, essendo che anziano,
1: lei,
0: dico.
1: Lei ieri, capito, fa tutta la sbruffona, io sono giocare, e poi ha preso...
0: Le ha prese a burraco?
1: Le ha prese.
0: Vabbè,
1: da
0: finita
1: me.
0: 5 a 4, mi pare, non è che...
1: capito, ma le ha prese, le ha prese.
0: Cioè, saluto tutti gli ascoltatori e amici che ci salutano, che sono qui al parco. Ci raccontate un po' di voi, perché adesso vi chiamiamo all'appello.
1: Vai.
0: Da tutta Italia ed oltre c'è il momento, vi saluto in diretta, sono in onda da, cioè vi mettiamo in onda da, il vostro nome, la città da dove ci seguite, qual è il vostro status con un messaggio vocale, siete lavoranti,
1: riposanti, viaggianti,
0: andiamo col participio anche stamattina, participio presente, siete lavoranti o riposanti
1: o viaggianti
0: o viaggianti o cos'altro, metteteci questo un T alla fine, così diventate del participio. Questo è il numero per rispondere a raffica tra poco, solo vocali qui.
1: 347-490-0042.
0: Via, di getto, prendete lo smartphone, mandate un vocale e raccontateci di voi, perché dopo una canzone, anzi due, tocca a voi. Le vostre voci a raffica qui, su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Parco Orissea 2000.

agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma o non mamma su Radio Kiss Kiss in questo giovedì 20 di agosto. Siamo arrivati alle 11.31. Vi abbiamo promesso un momento dedicato ai vostri messaggi vocali. Siete certo. In tanti da tutta Italia. Raffichetta, pronto? Vai.
1: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
1: Sono Adamo da Bergamo. Finalmente ci è arrivato la vacanza.
0: Oh, dai.
1: Parte a Marocco.
0: Vai.
1: Kiss Kiss a voi.
2: Che bello.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Dominga, Claudio e Diego e stiamo rientrando dalle vacanze. Un kiss kiss a tutti.
0: Forza, forza. Senti quanti, pronto?
4: Ciao, siamo Gianni e Leonora di Campobasso. Siamo viaggianti.
0: Viaggianti. Bene, bene, pronto.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno Kiss Kiss. Siamo Gianfranco, Carolina e il piccolo Lorenzo dal Molise, di ritorno a Bergamo. Finite le vacanze.
0: Dai, buon rientro.
2: Quindi possiamo dire ritornanti,
0: mi piace, vai, tutto.
6: Buongiorno a tutti, sono Nadia, sono qui insieme al mio fidanzato Salvatore e ci stiamo dirigendo a Villa Piana, tra l'altro vicino all'Odissea 2000 dove siete voi. Il nostro status è relax oggi.
0: Bene, bene.
6: Un bacio.
0: Guarda,
6: un bacio.
0: Te lo diciamo, avete fino al 30 di agosto per raggiungerci.
2: Per conoscere il sex symbol Max Poli.
0: Ecco, no, per venire qui e salutarci. Dai, pronto.
7: Ciao Max, ciao Leti, Vincenzo da Cava dei Tirreni.
2: Ciao Vincenzo.
7: Lavorante viaggiante, autista, direzione sud.
0: Bellissimo, lavorante viaggiante, non ci si ferma mai. Bravi ragazzi, volevo salutare Andrea. Andrea è un esperto, la butto lì questa cosa.
2: Vai,
0: qui. È
2: sentire.
0: Un esperto prosciuttista. Detto questo, che vuol dire prosciuttista? L'ho inventato io questo termine, assolutamente.
2: Beh, cioè lui. Mi immagino una persona.
0: È un esperto di Amon iberico.
2: Ah, quindi mi stai parlando del taglio per caso, della qualità del
0: il
2: taglio.
0: Pata negra che è il maiale nero, però l'Amon iberico è quello dolce, quello più buono, quello del bellota di ghianda.
2: 100% ghianda.
0: Quindi. Lo so, gli animalisti non saranno felici, i vegetariani, i vegani sentire questa roba qui, però lui è uno che è apprezzato, è chiamato in tutto il mondo, il nostro ascoltatore Andrea, perché è un esperto di prosciutti e sa, anche ci spiegava qualche tempo fa come va tagliato il prosciutto crudo, no?
2: Sì, quel tipo di prosciutto. So tipo. Che va fatto a pezzetti, cioè non devi fare la striscia lunga.
0: No, non viene fatta la fetta lunga, ma viene fatta le striscette di prosciutto per assaggiare. Sì. Va bene. Grazie, ci è venuta fame. Tra poco si mangia, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo, animo. Animo.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Boomba. Kiss Kiss. Oh my soul. I'ma love you like you never been loved before. Oh my soul. La musica più bella. Suona solo su Radio

0: Sintonizzati su Radio Kiss Kiss, un altro pomeriggio in vostra compagnia, mia, di Paolo Franceschini, ma soprattutto ho un'emozione, il cuore che mi batte a mille perché torna in regia ad accompagnarmi Pasquale Viola.
1: Eccomi!
0: Eccolo, era proprio questo che aspettavo, Pasqualino, che sarà in mia compagnia sia oggi che domani, ma facciamo così, iniziamo come ogni pomeriggio con la musica più bella perché poi vi racconto cose, eh? C'è Madonna con Dance Material.

Erano Peggy Goo, Lenny Kravitz, voi siete su Radio Kiss Kiss, io sono Paolo e oggi sono molto felice per tantissime cose, alcune ve le dirò un po' alla volta, ma anche perché oggi si festeggia un anniversario importante. Allora, se la giornata mondiale della radio ufficialmente è il 13 febbraio, oggi è comunque un anniversario molto importante per il mezzo di comunicazione più bello al mondo, che è proprio questo che state ascoltando, perché il 20 agosto 1920 la stazione 8MK di Detroit mandò in onda le sue prime trasmissioni, dando formalmente inizio alla vita delle radio commerciali, di cui Kiss Kiss è una delle migliori in Italia, ovviamente, ma non importa che lo dica a livello aziendalista. Quindi facciamo una cosa: oggi siamo tutti amici, non c'è concorrenza. Tanti auguri a tutte le radio commerciali che iniziavano proprio il 20 agosto del 1920. Oh, siamo vecchi, eh?

Sentila qua come gira la testa con Fred De Palma, Anita e Mischilla. Siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Ovviamente, come al solito, quando diamo delle informazioni, quando do delle informazioni, ho sempre qualche ascoltatore puntiglioso, e a me piace tantissimo, quindi siate puntigliosi con me, che mi diceva proprio questa cosa del fatto della la prima giornata, l'anniversario dell'inizio delle trasmissioni commerciali. È proprio questo, è un po' la differenza, che fu proprio l'inizio delle radio commerciali, no? Perché ovviamente è saltato fuori il nome di Guglielmo Marconi, che tutti sappiamo essere l'inventore della radio, anche se ci sono un po' delle storie dietro legate tra Marconi, Tesla, che poi magari ne parliamo più tardi, perché Marconi a tutti gli effetti all'inizio che cosa fece? Fece nascere il radiotelegrafo, diciamo proprio tecnicamente, quindi quello che si sentiva era più che altro, come dire, il rumore del codice Morse, che erano le lineette, i puntini e tutto ciò, e questa cosa è durata per qualche anno, fin quando poi non si è evoluto tutto il mezzo, che è quello che mi permette di fare queste cose in questi pomeriggi di agosto e annunciarvi pure James Blunt, per dire.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Yes, yes.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Yes, yes.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Kiss Kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: più. Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, innanzitutto saluto tutte le persone che ci stanno mandando i messaggi, come tutti i pomeriggi ho tanti abitué che si fanno sentire ad ogni pomeriggio di agosto, ma soprattutto sapete che io ci sballo quando mi mandate messaggi facendomi sentire che mi state ascoltando da posti totalmente improbabili. Quindi saluto Francesca che ci sta ascoltando da Dubrovnik, mi piace tantissimo, quindi se siete in posti improbabili del mondo in cui ci state ascoltando mi fa piacere saperlo, ma mi fa piacere anche dirvi questa cosa, che io sono qua in radio e la cosa principale che mi hanno sempre insegnato è: non si utilizza mai la radio per scopi personali. Mi sembra giusto, e quindi mi sembrava anche giusto presentarvi un'altra grande persona della radio, che è mio fratello Nicola.
1: Ciao Paolo, ciao amici di Kiss Kiss. Esco allora direttamente, facciamo sì. Che prendo la porta, tanto vado lì da Pasquale lì dietro.
0: Sì, allora ne ho approfittato, visto che mio fratello è venuto a trovarmi da Ferrara ed è un uomo di radio, ma dopo poi anche facciamo un piccolo passaggino così, gli ho detto: ma ascolta, ma vieni a saluta gli ascoltatori che sono sempre molto gentili, adesso vedrai i messaggi che arriveranno per dire benvenuto Nicola Franceschini su Radio Kiss Kiss.
1: Allora amici di Kiss Kiss, grazie mille. Io intanto faccio gli auguri a Kiss Kiss, quest'anno compie 50 anni, quindi un onore essere qui. Mi scuso per una cosa,
0: che
1: forse
0: cosa?
1: È la prima volta in tutta la storia di Kiss Kiss che sì. Ci sono due persone in onda con problemi di Z.
0: Con lo stesso cognome,
1: lo stesso
0: anche
1: cognome.
0: Tra l'altro.
2: Che bello!
0: Allora, vuoi lanciare tu il numero per Bastardo. Quale mandarci messaggi?
1: Allora, potrei dire, allora, facciamo così, sì. Versione senza Z è 347-49042, ma tanto nessuno lo dice mai così.
0: Non dirlo.
1: E allora, 347-490-0042.
0: Esatto, quindi se volete salutare mio fratello, qua vi legge.

0: Ci tengo io a salutare il grande Nicola. Grande Nicola, ti abbraccio. Un saluto anche a te, Paolo. Ciao ragazzi, vi ascoltiamo io e la Leti.
1: Ma siamo tutti in famiglia.
2: Guarda, io intanto ho capito, capito.
3: Volevo dire, ogni tanto mi sveglio prima delle 7 del mattino apposta, ma in questi giorni non c'è bisogno.
1: Sì.
3: Ciao Max, ciao Leti, un bacione e grazie mille, mi fa molto piacere.
1: Allora, sono arrivato un mucchio di messaggi, tra i vari messaggi che salutavano mio fratello, che dopo poi lo lascio libero, e dopo ti lascio andare tranquillo perché pagano me e non te, e quindi poi mi toccherà anche offrirti una cena per questo momento. È arrivato un messaggio in cui diceva, beh, se è single meglio il fratello.
3: Allora ci possiamo pensare.
1: Allora, mio fratello è sul mercato attualmente, quindi se vi può interessare, tra l'altro uomo di radio, ascolta Nicola, visto che ti ho qua accanto e dopo ti farò anche annunciare il prossimo pezzo.
3: Sai che non so quale sia questo?
1: Questo qua, okay, esatto.
3: Okay, perfetto.
1: Allora, possiamo dirlo per così chiudiamo sta cosa, perché mio fratello è uno del settore radio comunque, però molti ancora 7 anni fa dissero, vabbè, Paolo è andato a Kiss Kiss perché suo fratello è uno del settore radio.
3: È vero.
1: Ma vedi che sei un coglione. Puoi smentire questa
3: no,
1: cosa?
3: No, non è vero.
1: Smentiamo.
3: Guarda,
1: ufficialmente.
3: Lo giuro sulla testa di Pasquale Viola, vero?
1: Sì, cioè no, hai giurato sulla testa di Pasquale Viola.
3: Ma perché è sincero, vedi?
1: Perché
3: io voglio benissimo a Pasquale Viola, talmente bene che gli dedicherei una storia semplice, che è il brano di Negramaro, che ascoltiamo adesso qui su Kiss Kiss.
1: Ciao.

Allora, nel frattempo, sappiate, Nicola, sappi che sono arrivati tanti messaggi anche da parte di Ciro, che ti saluta tantissimo, ma è il momento di lanciare questa novità, la grande collaborazione tra l'elettronica di Martin Garrix e il rock degli U2. Questo è l'ultimo successo

0: Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Kiss, kiss.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summerville.
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
8: Sì.
7: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre.

Ma sai che mi piace tantissimo sempre il finale di Viajando por el Mundo, che sembra un errore quasi di Karol G e Manu Chao, invece è proprio fatto così. Siamo sempre su Radio Kiss Kiss, amici, e voi sapete già, abituati nei pomeriggi di agosto, che io sono qui anche per mantenere vivi i programmi che si stanno ancora godendo le loro vacanze, ancora per poco, perché poi dal 31 agosto si ripartirà a pieno regime, e quindi, come al solito nella prima ora, vesto i panni di Pippo e Adriana per la rubrica che tanti di voi aspettano, che è Canzoni sotto la doccia. Se anche voi volete essere protagonisti dell'edizione estiva, basta mandare, come al solito, una canzoncina cantata da voi al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico qui.

0: lie. Would I lie to you, baby? Would I lie to you?
1: Beh dai, almeno quattro parole le ha beccate, ma l'avrete riconosciuta, favolosa, dal 1992 arrivano Charles & Eddie con Would I Lie to You? Che pezzone!

Ma come, Lorenzo Lupo? Niente dopo di noi, ma ci sarà ancora qualcosa dopo di noi? E come ci sarà? Lorenzo Lupo su Radio Kiss Kiss, uno tra l'altro dei protagonisti dell'ultimo Kiss Kiss Way, sarà protagonista anche la prossima settimana a Salerno al Pitti Pizza, ma poi ve ne parlerà anche chi sarà là direttamente, ovvero Stefano Piccirillo, sicuramente in questo weekend ve ne parlerà. Allora, in questo momento volevo anche fare, tra le varie persone che continuano ancora a scrivere, salutano mio fratello, mi fa molto piacere questa cosa, che si è piaciuto il momento in cui è arrivato in onda con me, c'è anche un saluto particolare da fare, ovvero a nonno Francesco da parte di Senio. Mi dice che appunto il nonno dopo 3 anni di ospedale è finalmente tornato a casa, e quindi nonno Francesco, il messaggio per te è che ti vuole benissimo Senio, ma come potrebbe non essere così? Andiamo nel frattempo a chiudere questa prima ora, come al solito, facendo un salto nel passato al 1978, quando pensate che nella Repubblica di San Marino, caso unico nella storia, per 6 mesi si rimase senza governo perché non si riuscivano a mettere d'accordo. Ma nonostante tutto, tutto andò benissimo. Ma vuoi vedere che... chissà, eh? Era il 1978, stesso anno in cui i Police uscivano con questo pezzo.

Erano i Police per il nostro History dal 1978 con Roxanne. Iniziamo la seconda ora. Ed eccoci qua, bella gente, ancora sintonizzati fino alle ore 20 in mia compagnia. Per chi si chiedesse di chi è questa voce nasale, ma è nasale la mia voce? No, dai, sono Paolo Franceschini e sono felicissimo oggi di ritornare in

solo questo momento. Sarà un'altra seconda ora in cui ci sono tante cose da poterci raccontare, ma come al solito anche prima ci accompagniamo con l'ottima musica di Radio Kiss Kiss, perché ci ascolteremo Darin con Can't Stay Away, Lady Gaga, You and I, e sarà il momento adesso di cominciare con il grande featuring tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Sto parlando di Canto d'amore.

0: you. Kiss Kiss. So what do I do if I can't stay away? I can't stay away.
1: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo, suona solo.

su Radio Kiss Kiss. Io sono sempre Paolo per tenervi compagnia. Allora, parliamo di calcio senza parlare di calcio, anzi devo entrare nel calcio perché una, diciamo, visto che domenica, poi anche anzi sabato, scusate, ricomincerà il campionato di Serie A, ma adesso è ancora il momento delle notizie bomba di calciomercato, qualcosa che non c'entra con l'Italia, ma una notizia che ha fatto notizia in Europa è stato il trasferimento di Rodrigo Hernández Cascante, meglio conosciuto come Rodri, dal Manchester City al Barcellona. Qual è la particolarità di Rodri, che ha vinto anche il Pallone d'Oro 2 anni fa, ha alzato la Coppa del Mondo come capitano della Spagna giusto un mesetto fa, è che è una delle eccezioni rarissime nel mondo dei campioni dello sport che non ha un account social, perché proprio detto da lui non gliene frega assolutamente niente, tant'è che quando vinse il Pallone d'Oro gli haters, pur di insultarlo, sbagliarono e iniziarono a scrivere a Olivia Rodrigo, poverina, che si prese tutti gli insulti, insensati come tutti gli insulti da social ovviamente.

Raf col suo ultimo successo Pazzi stupidi ragazzi su Radio Kiss Kiss. Vi stavo prima parlando di Rodri, il grande campione spagnolo di calcio che è passato appunto al Barcellona e che ha questa particolarità di essere una delle rarità non solo nel mondo dello sport ma credo nel mondo in generale a non avere un account dei social e quindi probabilmente non ha dovuto anche patire il fatto di quello che gli è successo proprio nelle ultime ore, credo che sia successo ieri sera o stamattina, perché che cosa è successo? È stato nella presentazione ufficiale adesso al Barcellona, sapete le solite foto con la maglia, X, che è il vecchio Twitter gestito ora da Elon Musk, con il suo traduttore automatico di Grok ha fatto un errore madornale. La traduzione automatica è venuta fuori Rodri è un coglione come traduzione automatica, quando invece che cosa è scritto in spagnoro? Rodri es culer, che anzi in realtà è catalano, che è un verbo che è un termine marinaresco poco utilizzato e fa riferimento a una nave che indietreggia, ma i tifosi del Barcellona si chiamano culer loro in questa maniera, e quindi una grande gaffe del sistema automatico di Grok. Quindi anche in questa maniera io vi invito sempre, controllate sempre quello che salta fuori dall'intelligenza.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti. Mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss

0: località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Samurai J su Radio Kiss Kiss.
1: Caccia alla bufala.
0: Esatto, era proprio questo che stavo per dire. Il momento di regalare i primi gadget di questa giornata, perché se nella prima ora ho vestito i panni di Pippo e Adriana, adesso è il momento di mettermi nei panni di Giannini e Vitale di Good Morning Kiss Kiss con il loro gioco Caccia alla bufala. Vi ricordo velocemente, vi leggerò tre notizie, solo una è falsa. Poi, come al solito, la più veloce o il più veloce a rispondere e a capire qual è la notizia falsa si porterà a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Iniziamo dalla notizia 1. Nel 2019 in Francia la circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Parigi-Lione è stata bloccata per 3 ore a causa di un'invasione di lumache sui binari. La presenza straordinaria dei molluschi attratti dall'umidità della notte ha reso la rotatoria e le rotaie così scivolose da impedire ai treni di frenare in sicurezza. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2015 in una cittadina della Germania i vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini per un incendio fuori controllo dentro un appartamento al primo piano, dopo aver visto dense colonne di fumo e fiamme dalle finestre. Una volta sfondata la porta e intenuta da intervento, i pompieri hanno scoperto che non c'era alcun incendio, ma l'inquilino stava semplicemente proiettando a tutto schermo sul televisore 4K un video ad alta definizione di un caminetto scoppiettante con le tapparelle chiuse e un diffusore di aroma a legno bruciato al massimo. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nel 2012 in Wisconsin la polizia è dovuta intervenire in un supermercato dopo la chiamata di un cliente terrorizzato. Una donna vagava tra le corsie del reparto surgelati cavalcando uno scooter elettrico da disabili mentre cercava di insegnare al suo pappagallo domestico a fare la spesa cantando a squarciagola. Quando gli agenti le hanno chiesto di uscire, la donna ha affermato che il volatile era il suo istruttore di nutrizione personale. Questa era la notizia 3. Come al solito 347 490 0042, per vedere chi sarà la più veloce o il più veloce ad aggiudicarsi i gadget, ma soprattutto anche poi a venire in diretta col sottoscritto, eh? È tanta roba.

0: Burna Boy su Radio Kiss Kiss. Mi fa sempre molto ridere pensare che Shakira negli ultimi anni ha fatto più mondiali della nazionale italiana, però comunque questo è un dato di fatto. Ma eravamo nel bel mezzo di Caccia alla Bufala. Devo dire che queste tre notizie hanno mandato un po' in confusione diversi nostri ascoltatori, ma come al solito tanti hanno anche indovinato, chissà se per sapere o per averla buttata a caso. Fatto sta che la più veloce è stata Valentina, che abbiamo al telefono. Valentina!
1: Ciao Paolo.
0: Ciao Valentina, da dove chiami?
1: Allora, io chiamo da Roma.
0: Sì, grande Roma. Sei giallorossa o sei laziale?
1: Ma in realtà il calcio lo seguo poco, però tendo più a essere romanista.
0: Ah, va bene, ok.
1: Ma arriveranno tanti accidenti adesso.
0: No, ma va bene, ma noi siamo molto aperti a queste cose qua, non ti preoccupare.
1: Bene, allora.
0: Tra le varie persone appunto che dicevano che hanno indovinato, ci sei stata tu e quindi puoi dire ad alta voce che la bufala era...
1: Allora, è la numero uno.
0: La numero uno. Senti qua il nostro pubblico in studio che ti sta applaudendo. La numero uno, ma l'hai sparata a caso o lo sai?
1: Allora, in realtà io per deformazione professionale ho pensato subito che fosse la prima, perché io per lavoro faccio la macchinista, quindi ho pensato...
0: Veramente?
1: Sì, ho detto le lumache sui binari, boh.
0: Scusa, ma la macchinista significa che guidi i treni?
1: Io guido i treni, sì.
0: Ma davvero? A Roma?
1: Sì.
0: Ma che storia, non avevo mai parlato con una persona che guidasse i treni, ecco, avete visto?
1: E io non avevo mai parlato in radio, quindi c'è sempre la prima volta.
0: Tanta roba, benissimo, grazie Valentina, quindi nei prossimi giorni verrai contattata, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, continua ad ascoltarci.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Kiss Kiss a te.
1: Ciao Paolo, grazie, ciao.
2: Da lunedì 31 agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

parte nella novità. Saranno anche loro tra i protagonisti del PT Pizza and Friends della prossima settimana, esattamente giovedì 27. Ci presentano il loro ultimo successo. Sto parlando di Teo e Carlo, in arte Lime Loop, e questa è Vento d'estate.

0: e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Attenzione bella gente, che è l'ultimo momento di questa giornata per aggiudicarvi gadget di Radio Kiss Kiss con
1: Reverevereve al contrario, Reverevereve contrariato, dai l'arno che vereverevere.
0: Allora, livello di asinaggine di Pasquale Viola da 1 a 10, 79, anzi 71. Allora attenzione, perché come al solito dovete indovinare questa canzone alla rovescio. Sai che non so dire se è facile o difficile? Non lo, è difficile, mi dice il Pasqualino, eh? Proviamo a sentire, vai.

Secondo me si capisce, perlomeno la voce si capisce, poi uno si può ingannare sul titolo, però dai, secondo me non era neanche così difficile. Come al solito, 347 490 0042 per indovinare il pezzo, mandateci un messaggio vocale dicendo ovviamente titolo,

0: Morning, sempre su Radio Kiss Kiss. Prima non avevo, ovviamente, mi sono reso conto che prima ho detto, l'ho dato per scontato, il gioco del reverse, senza ricordare che è il gioco, uno dei giochi top dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfie e Ciro, che torneranno pure loro il 31 agosto e anche torneranno sempre in onda con Pasquale Viola, è vero, se me lo confermi, però loro non gli metti Quark sotto, è vero? Allora, che canzone era quella alla rovescia? A vedere dalle risposte potrei dire difficoltà media, perché è arrivato dell'errore, ma sono arrivati anche tanti che l'hanno indovinata. Intanto sentiamo.
1: Vado al massimo di Vasco Rossi.
0: Direi proprio di no, questa no.
2: Gloria di Umberto Tozzi.
0: Fuochino.
3: Ciao, sono Beatrice, la canzone è Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi.

0: Segnatevela. Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi e Favoloso. Beatrice, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss. Brava, e questo era il grandissimo pezzo di Umberto Tozzi.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo

0: fine di questo lungo pomeriggio, che è sempre un piacere passare insieme a voi. Innanzitutto già sappiate che vi lascerò con una favolosa history dal 1982, Phil Collins con You Can't Hurry Love. Nel frattempo fatemi salutare il bel Pasquale Viola in regia.
1: Ciao, ciao.
0: Io immaginavo, comunque ci sarà sempre domani anche con me. Io vi ricordo che appunto tornerò anche per domani, sempre dalle ore 16 alle ore 20, quindi non perdete l'occasione di ascoltare. Che dire, passate una buona

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
7: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
5: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss Kiss. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Kiss Kiss.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte torni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss, kiss, kiss.

0: Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
0: Yes, yes.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
0: Suona solo.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.